0: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo. Senza paura, ok?

0: 13:49.
1: Relax Christmas.
2: Luigi?
3: Babbo.
2: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, perché insegna Babbo. Senza paura, ok?
3: Let's try the song.

0: Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte. Questo insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Lasciate.